0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

usciere indisponente. Ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente. Tu mi provochi.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Nerd.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Se fossi stato figlio di nessuno, senza niente da risolvere, senza chiederlo alle stelle, ma se fossi stato un altro, non saresti qui vicino.

voce che una chitarra, avrei capito meglio la mattina, ma quelle notti che duravano 100 anni

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
1: Torna a salire la tensione nel Golfo Persico. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato un sito militare iraniano vicino al porto meridionale di Bandar Abbas, che sostengono rappresentava una minaccia per loro e per il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Immediata la replica di Teheran, che avrebbe risposto sparando droni contro un mercantile americano. Gli ordigni sarebbero stati però tutti intercettati e aprendo il fuoco contro 4 imbarcazioni straniere che volevano attraversare Hormuz. I Pasdaran affermano di aver anche preso di mira una base statunitense nella regione. Al momento su questo non ci sono conferme.
0: E a questi attacchi corrispondono dichiarazioni diplomatiche contrastanti sullo stato dei negoziati. Washington ha smentito la bozza di accordo svelata ieri da Teheran e in serata la Casa Bianca ha negato l'ipotesi di un allentamento delle sanzioni. L'Iran sta negoziando allo strebo, ma non siamo ancora soddisfatti. Nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali, ha dichiarato Donald Trump. Di fronte a questo ennesimo allontanarsi di un possibile accordo, le borse asiatiche stanno registrando dati negativi.
1: Sul sud del Libano continuano gli attacchi israeliani, l'esercito rivendica raid notturni su quella che definisce postazioni di Hezbollah. Nel mirino in particolare la città di Tiro, dove da ieri diversi quartieri sono sotto ordine di evacuazione. Nonostante il cessate il fuoco resti formalmente in vigore, questa mattina raid aerei hanno colpito almeno un edificio e un caffè. Non è chiaro se ci sono vittime. L'aviazione israeliana è tornata anche a colpire la striscia, 7 le vittime a Gaza City ieri sera. L'esercito di Tel Aviv afferma di aver colpito 2 importanti leader di Hamas.
0: Il governo accelera sulla riforma della legge elettorale. La destra alla conferenza dei capigruppo, nonostante le proteste delle opposizioni, stabilisce che

0: inevitabile per cambiare le regole del gioco in corsa a colpi di maggioranza.
1: L'avvertenza Electrolux: oggi i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno in concomitanza al passaggio del Giro d'Italia. Nelle Marche sono state invece proclamate 8 ore di sciopero da tenersi prima dell'incontro del 15 giugno tra azienda, sindacati e governo. La multinazionale ha già rotto gli impegni presi 2 giorni fa al tavolo con le parti sociali, in cui si era impegnata a sospendere il piano che prevede 1.719 licenziamenti. Invece ha già iniziato a spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti attualmente prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto d'Esi, destinata alla chiusura secondo il piano della multinazionale, che prevede anche il dimezzamento dei dipendenti negli altri 4 siti produttivi.
0: Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network. Radio 3 Network.

0: gonna walk all over you.
1: Grazie. Grazie mille.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Stretto di Hormuz, riprendono i raid. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare nel sud dell'Iran. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro 5 diverse imbarcazioni. Da Washington, intanto, la Casa Bianca smentisce la bozza di intesa diffusa dai Pasdaran. Non siamo ancora soddisfatti delle trattative, ha dichiarato Donald Trump. Libano, la città di Tiro nel mirino di Israele, a poche ore dagli ordini di evacuazione riprendono i raid. Colpiti edifici residenziali e una caffè per Tel Aviv erano sedi di Hezbollah. Bombe anche sulla striscia, 7 le vittime a Gaza City. Israele rivendica l'uccisione di 2 leader di Hamas. Sull'Ucraina, nella notte è emanata un'allerta aerea per tutto il territorio nazionale per la presenza di caccia russi. Bruxelles intanto accelera le procedure per l'ingresso di Kiev in Europa. In Italia la maggioranza si spacca, no della Lega, ma Tajani ribadisce Forza Italia è favorevole. Il governo accelera sulla riforma della legge elettorale, depositato il nuovo testo e imposti tempi strettissimi per le audizioni. Il 26 giugno inizierà la discussione alla Camera. Le opposizioni protestano, scelta gravissima, cambiare da soli le regole del voto. Vertenza Electrolux, la multinazionale rompe gli impegni presi solo 2 giorni fa con sindacati e regioni. Aveva garantito la sospensione dei 1700 licenziamenti, invece da ieri ha iniziato a spostare parte della produzione in Polonia. Oggi manifestazione dei lavoratori dei siti trevigiani. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Stai ascoltando?
10: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
11: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Non fare niente di stupido.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo, ho chiuso.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Stretto di Hormuz, riprendono i raid. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare nel sud dell'Iran. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro 5 diverse imbarcazioni. Da Washington, intanto, la Casa Bianca smentisce la bozza d'intesa diffusa dai Pasdaran. Non siamo ancora soddisfatti delle trattative, ha dichiarato Donald Trump. Libano, la città di Tiro, nel mirino di Israele. A poche ore dagli ordini di evacuazione riprendono i raid, colpiti edifici residenziali e un caffè per Tel Aviv erano sedi di Hezbollah. Bombe anche sulla striscia, 7 le vittime a Gaza City. Sull'Ucraina nella notte è emanata un'allerta aerea per tutto il territorio nazionale per la presenza di caccia russi. Bruxelles intanto accelera le procedure per l'ingresso di Kiev in Europa. In Italia la maggioranza si spacca. No della Lega, ma Tajani ribadisce Forza Italia è favorevole. Il governo accelera sulla riforma della legge elettorale, è depositato il nuovo testo, imposti tempi strettissimi per le audizioni. Il 26 giugno inizierà la discussione alla Camera, le opposizioni protestano, scelta gravissima, cambiare da soli le regole del voto. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, il giornale radio. Torna dunque a salire la tensione nel Golfo Persico. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato un sito militare iraniano vicino al porto meridionale di Bandar Abbas, che sostengono rappresentava una minaccia per l'oro e per il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Immediata la replica di Teheran, che avrebbe risposto sparando droni contro un mercantile americano e aprendo il fuoco anche contro altre 4 imbarcazioni straniere che cercavano di attraversare Hormuz. Nessuna delle navi risulta essere stata colpita. Questi attacchi arrivano dopo l'ennesima giornata di dichiarazioni contrastanti sulle trattative diplomatiche. Ieri Teheran ha rivelato i dettagli di quella che ha presentato come la bozza di accordo, ma da Washington sono arrivate secche smentite. Sentiamo Farhan Sabai.
3: La televisione di Stato iraniana ha riferito di una bozza di accordo quadro con gli Stati Uniti che include l'impegno di Washington a revocare il blocco navale, notizia che la Casa Bianca definisce una completa invenzione. Un fragile cessate il fuoco in vigore dall'8 aprile, da settimane Teheran e Washington cercano di finalizzare un accordo per mettere fine

0: Mitterrand non ha consentito a riaprire incondizionatamente lo stretto. Per quanto riguarda il ritiro delle truppe americane dalla regione, la bozza specifica che Washington ha preso impegni su questo tema con Teheran, ma senza specificare quali forze siano coinvolte, quelle già schierate durante la guerra o quelle di stanza nel Golfo. Una volta raggiunto un accordo quadro, Teheran e Washington dovrebbero dare avvio a negoziazioni per 60 giorni, senza specificare l'oggetto delle discussioni. L'accordo dovrà essere ratificato da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, stabilisce la bozza. Bozza che la Casa Bianca smentisce. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Sul sud del Libano continuano gli attacchi israeliani. L'esercito rivendica raid notturni su quella che definisce postazione di Hezbollah, nel mirino in particolare la città di Tiro, dove da ieri diversi quartieri sono sotto ordine di evacuazione. Allora, per gli ultimi aggiornamenti in studio, Sara Milanese. Sara.
2: Sì, buongiorno Omar. Allora, nonostante il cessate il fuoco resti formalmente in vigore, questa mattina raid aerei hanno di nuovo colpito Tiro, danneggiando edifici residenziali e anche un caffè. Non è ancora chiaro se ci sono delle vittime. Nel frattempo, il portavoce dell'esercito israeliano hanno reiterato anche questa mattina l'ordine di evacuazione per il Libano meridionale. Alla popolazione viene indicato di andare a nord del fiume Zaarani, poiché, dice Israele, tutte le aree situate a sud del fiume sono considerate zone di combattimento. Sono migliaia i civili costretti ad abbandonare le proprie case in queste ultime ore, si aggiungono ai tantissimi altri sfollati interni. Il bilancio delle vittime in Libano a causa degli attacchi ripresi dal 2 marzo scorso è salito a quasi 3.300. L'esercito israeliano giustifica le sue recenti operazioni militari con quelle che definisce ripetute violazioni dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hezbollah, che come sappiamo non è coinvolto nelle trattative in corso a Washington tra Tel Aviv e Beirut e ha sempre dichiarato di non voler rispettare nessuna tregua. In effetti dal sud del Libano continuano a registrarsi attacchi verso Israele e proprio nelle ultime ore una soldatessa è rimasta uccisa, altri due militari sono stati feriti sempre in territorio israeliano. Un'ultima annotazione, l'aviazione israeliana è tornata anche a colpire la striscia, 7 le vittime a Gaza City ieri sera, per Tel Aviv sono stati colpiti 2 importanti leader di Hamas.
1: Grazie Sara Milanese. In Ucraina è durata tutta la notte l'allerta aerea diramata nella tarda serata di ieri a far scattare l'allarme il decollo di caccia russi vicino al confine. Intanto Bruxelles accelera sull'ingresso di Kiev nell'Unione e se ne parlerà il 16 giugno al Consiglio Affari Generali. Con l'uscita di scena del primo ministro ungherese Orban è caduto infatti il più grande ostacolo alla candidatura ucraina. Domani il nuovo primo ministro ungherese vedrà von der Leyen per cercare di sbloccare i fondi per Budapest. Il servizio da Bruxelles.
3: Qualcosa inizia a muoversi su uno dei file più delicati a Bruxelles, tenuto a lungo in stallo dal veto dell'Ungheria di Orbán e ora il più atteso dopo il cambio di governo a Budapest. Come confermano diverse fonti UE ed extra UE a Radio Popolare, la Commissione è pronta a presentare ai 27 Stati membri la proposta di aprire i negoziati di adesione con l'Ucraina il prossimo 16 giugno, in occasione del Consiglio Affari Generali, anche se rimane in attesa della conferma da parte del nuovo premier Magyar che il veto ungherese è definitivamente cessato. Si tratta di una condizione essenziale, perché l'apertura dei 33 capitoli negoziali richiede l'unanimità dei 27. In Italia la Lega spacca la maggioranza di governo con il suo no all'adesione di Kiev, ma a Bruxelles non c'è alcuna paura che Roma possa cambiare posizione. Quando arriverà l'ok all'Ucraina, sarà automatico lo sblocco anche dei negoziati per la Moldova, il cui percorso di adesione per ora è collegato a quello di Kiev. Entrambi i paesi avevano presentato la candidatura pochi giorni dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina e avevano ricevuto l'ok 2 anni fa dai leader UE, incluso Orbán, per poter iniziare i negoziati. Da allora però tutto si è congelato per l'opposizione intransigente proprio dell'ex premier ungherese. La notizia che è iniziata a circolare nella giornata di ieri non sembra comunque casuale. A Bruxelles è atteso domani il premier Magyar per cercare l'intesa definitiva con la presidente della commissione von der Leyen sullo sblocco di circa 10 miliardi in fondi europei per l'Ungheria. Il semaforo verde ai negoziati con Ucraina e Moldova è una delle leve negoziali della commissione. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Il governo accelera sulla riforma della legge elettorale. La destra, la conferenza dei capigruppo, nonostante le proteste delle opposizioni, ha stabilito che il 26 giugno

0: nell'aula della Camera inizierà la discussione. I tempi imposti sono strettissimi, un giorno solo per le audizioni, il 3 giugno, e poi l'adozione del testo base. La novità è che ora un testo c'è, è stato depositato in Parlamento ieri e prevede un premio di maggioranza se una delle due coalizioni supererà il 42%. Il numero di parlamentari assegnati sarà leggermente inferiore rispetto alla prima versione della legge. Andrà indicato il nome del candidato o candidata premier e non ci sarà il ballottaggio per le opposizioni. Si tratta di una scelta gravissima, quella di cambiare le regole del voto a colpi di maggioranza. Il centrosinistra ora però è chiamato a compattare il campo largo con un programma chiaro e condiviso. Ascoltiamo Alessio Vernetti di Utrend.
1: Secondo questa nuova legge elettorale, poi appunto vedremo come si dettaglierà, sostanzialmente la coalizione che prende almeno un voto in più degli altri, purché vada oltre il 40%, ottiene, no, la maggioranza dei seggi in Parlamento per governare. Nei sondaggi c'è un testa a testa, se facciamo la somma aritmetica delle liste di centrodestra e delle liste del campo largo, c'è abbastanza un testa a testa. Poi sappiamo che i perimetri delle coalizioni non sono ancora definiti, nel senso che Italia Viva dovrebbe essere nel campo largo, però non è detto, Azione si chiama fuori dai due poli, comunque i perimetri sono ancora non del tutto delineati. Però se noi consideriamo da una parte Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia e dall'altra PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa, quindi centrodestra e campo largo, sono abbastanza allineati. Sicuramente una coalizione più ampia possibile aumenta sicuramente le chance, no, di vittoria, no, e nel caso di una nuova legge elettorale superare il 40%, però è evidente che, e questo vale soprattutto per il campo largo, in politica uno più uno non fa due, cioè un elettore di un partito non è detto che voti davvero quel partito se è in coalizione con un altro.
2: Certo.
1: I 5 Stelle magari non vanno bene a tutti gli elettori riformisti.
0: Insulti antisemiti in una chat di dirigenti di Fratelli d'Italia in Trentino. Il caso è stato sollevato dal quotidiano Domani e nasce da una foto pubblicata su Instagram da un militante di Fratelli d'Italia che si fa ritrarre accanto al giornalista David Parenzo. La minoranza del partito a quel punto si lancia in insulti antisemiti. I deputati di PD, 5 Stelle e AVS hanno chiesto a Meloni di riferire immediatamente in Parlamento, di condannare quanto accaduto, di prendere provvedimenti. La Presidente del Consiglio per ora tace e ha affidato la risposta a Giovanni Donzelli, capo dell'organizzazione del partito, che nega si tratti di una chat di Fratelli d'Italia e attacca le opposizioni. Non accettiamo lezioni da chi invita in Parlamento gli amici di Hamas. Ascoltiamo Sara Ferrari, deputata PD di Trento.
3: Conosco le persone che fanno parte di questa storia da moltissimo tempo, perché io sono 20 anni che faccio politica lì ed ero in consiglio comunale con qualcuno di loro. Quindi io non sono sorpresa da queste loro parole, perché corrispondono a loro posizioni mai nascoste. Sono dichiarazioni che loro, magari non in maniera così diretta e così violenta, ma si iscrivono all'interno del loro pensiero, di una ideologia intrisa di odio razziale, antisemitismo, nostalgia del fascismo. Stiamo parlando di un partito che non ha mai rinunciato, anzi, alla fiamma del movimento sociale nel suo simbolo. Ha nella seconda carica dello Stato un estimatore del Duce, per capirci. Hanno alzato un velo sull'ipocrisia, per cui si addita come antisemita chi sta denunciando il genocidio dei palestinesi, però poi contemporaneamente di nascosto si usano quelle frasi così violente e inammissibili contro gli ebrei.
0: L'avvertenza Electrolux: oggi i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno in concomitanza con il passaggio del Giro d'Italia. Nelle Marche sono state proclamate 8 ore di sciopero da tenersi prima dell'incontro del 15 giugno tra azienda, sindacati e governo. La multinazionale ha già rotto però gli impegni presi 2 giorni fa al tavolo con le parti sociali, in cui si era impegnata a sospendere il piano che prevede 1719 licenziamenti. Invece ha già iniziato a spostare spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti attualmente prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto d'Esi, destinata alla chiusura secondo il piano della multinazionale, che prevede anche il dimezzamento dei dipendenti negli altri 4 siti produttivi. Ex Ilva, secondo il quotidiano Il Domani, ci sarebbe l'interesse di una cordata italiana composta da Arvedi ed Eni, cauti sindacati anche per il caos al governo sulla gestione della vertenza. Sentiamo Massimo Alberti.
2: Sulla carta la notizia di quelle che potrebbero comportare una svolta. Arvedi, gruppo cremonese già attivo nell'acciaio e la forse più importante partecipata di Stato, l'ENI. Di Arvedi si era parlato già in passato, ma considerato troppo piccolo per farsi carico del carrozzone Ilva. La novità sarebbe ENI, non solo a fornire il gas per alimentare i forni elettrici, ma che vorrebbe dire appunto un ingresso dello Stato. L'ipotesi sarebbe arrivata sul tavolo di commissari e portata al governo venerdì, poco prima dell'approvazione del nuovo prestito ponte. Non si sa altro di come, quando e quanto, ma sarebbe comunque difficile mantenere le dimensioni e la forza lavoro attuale, così come restano le incognite su salute e ambiente. Certo, sarebbe una soluzione che piace a tutti o quasi. La cordata italiana, lo Stato, un soggetto industriale del ramo. Ambienti e Confindustriale hanno già dato il loro apprezzamento, che arriva anche dai sindacati, ma con cautela. Fiome e USB sottolineano a Radio Popolare che di ufficiale non c'è nulla, già in passato indiscrezioni di stampa si sono rivelate vuote, anche perché ad oggi lo stabilimento è praticamente fermo, con un solo altiforno che funziona a singhiozzo. Le possibili acquisizioni del gruppo finanziario statunitense Flaxo dell'Indiana Jindal finite nel nulla, dopo che il ministro Urso aveva promesso una chiusura entro aprile. Ecco, qui sta l'altro tema. Chi gestisce la vertenza nel governo? Quella del ministro dell'industria è stata disastrosa. I commissari, infatti, quando si è trattato di chiedere il nuovo prestito per pagare stipendi fornitori, sono andati dal ministro dell'economia Giorgetti saltando Urso. La vertenza resta dunque nel caos, al di là delle voci ad oggi. Sul tavolo, di concreto continua a non esserci niente.
0: Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.
4: Popolare Network.

Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina. Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11 a 12, 3 km di coda per veicolo fermo in avaria al chilometro 74 tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. In A1 verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipili verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione mare, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.
4: And for him, 64. You have a rough childhood as well, because with him being the only black kid used to be up there, it used to be rough, but he has to fight it out.

0: meteo.
1: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 3 Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. Nel Golfo Persico torna a salire la tensione. Gli Stati Uniti hanno attaccato nella notte una base militare iraniana vicino al porto di Bandar Abbas. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro almeno 4 navi commerciali che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran rivendicano anche un raid contro una meglio identificata base militare americana, ma non ci sono al momento conferme. La ripresa degli scontri ostacola il già difficile negoziato in corso. Washington ha smentito la bozza di accordo fatta circolare ieri da Teheran e questa mattina ha annunciato sanzioni nei confronti dell'organismo iraniano creato per gestire il transito attraverso lo stretto di Hormuz.
1: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, la relatrice speciale ONU sui territori palestinesi occupati, che ha sempre duramente criticato gli attacchi di Israele su Gaza. Nei giorni scorsi le sanzioni erano state revocate in risposta ad un'ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva già precisato che si trattava di una misura temporanea.
0: Per 3 giorni costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti in uno stabile abbandonato a Roma. La vittima, una 32enne, riuscita a fuggire, a chiedere aiuto a un passante che ha chiamato il 112. 5 uomini sono stati arrestati per il reato di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della donna. Altre 11 persone di origine straniera sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenuti presso i CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari.
1: L'avvertenza Electrolux: oggi i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno in concomitanza con il passaggio del Giro d'Italia, mentre nelle Marche sono state proclamate 8 ore di sciopero da tenersi prima dell'incontro del 15 giugno tra azienda, sindacati e governo. La multinazionale ha già rotto gli impegni presi 2 giorni fa al tavolo con le parti sociali, in cui si era impegnata a sospendere il piano che prevede 1.719 licenziamenti. Invece ha già iniziato a spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti attualmente prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto d'Esi, destinata alla chiusura secondo il piano della multinazionale, che prevede anche il dimezzamento dei dipendenti negli altri 4 siti produttivi.
0: Un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito nell'esplosione avvenuta in una palazzina in un paese dell'Alessandrino. L'uomo ha riportato ustioni su oltre il 50% del corpo, è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Torino. Ancora da accertare le cause dell'esplosione, provocate forse da una bombola a gas. A Milano, invece, nella notte è andato a fuoco un ascensore esterno in un palazzo della periferia ovest. 4 mezzi dei vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento dell'incendio. 18 persone sono

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11 a 12, sono 2 km di coda per lavori tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. In A12 diramazione per Livorno in direzione Genova, code in uscita a Stagno Nord e 1 km di coda per lavori nei pressi della barriera di Livorno. In A1 code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti per lavori tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Est e rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord Est. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
2: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

what I've been through, cause it's very ironic, but ain't that

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda in uscita a Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna e coda per traffico verso Roma tra Viva 1 11 e Firenze Scandicci. Ancora rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Sud, ancora una volta verso Roma per veicolo fermo in avaria. In A11 code verso Firenze tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipili per materiali dispersi, 2 km di coda tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Arest in direzione Livorno. Troviamo inoltre rallentamenti verso Pisa tra Cascina e Pisa Nord-Est e coda in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Siamo alle statali per un incidente, temporaneamente chiusa la carreggiata verso sud sulla statale 1 Aurelia al chilometro 143 all'altezza di Orbetello in provincia di Grosseto. Deviazioni in loco. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze viene inaugurato sabato 30 maggio alle 11.30 il nuovo ponte Nencioni sull'Arno nell'ambito della cantieristica tranviaria per la tratta Libertà Bagno Arripoli. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina,
1: Radio 3 Network.

0: meteo.
1: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

posto, ma non mi ci riconosco. Ho guardato nella nebbia, oltre la rabbia, la tristezza. La colpa è tua, quelli hanno detto, e di chi ti ha messo al mondo. Io ho creduto e ora son qui a grattare il fondo. Non preoccupatevi per me, non sono solo, siamo in tanti. La faccia mite come il lago, l'anima in fiamme come i boschi. C'è bisogno anche di noi per sentirvi un po' più in

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
3: Nel sud del Libano sono almeno 8 le vittime accertate degli ultimi attacchi israeliani. Erano tutti civili in fuga dopo gli ordini di evacuazione diramati dall'esercito. Tra loro c'erano anche dei bambini. Gli ultimi raid si stanno concentrando sulla città di Tiro, sulla quale è in corso anche in questi minuti un nuovo attacco e dalla quale sono in fuga appunto migliaia di cittadini. Nonostante le continue violazioni israeliane del cessate il fuoco, formalmente la tregua resta in vigore. Dal 2 marzo, giorno della ripresa dell'offensiva, sono quasi 3.300 le vittime libanesi.
2: E nel Golfo Persico torna a salire la tensione. Degli Stati Uniti hanno attaccato nella notte una base militare iraniana vicino al porto di Bandar Abbas. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro almeno 4 navi commerciali che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. Il Kuwait denuncia intanto di essere di nuovo sotto attacco. Contro il paese sono stati sparati missili e droni che sono stati tutti intercettati.
3: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, la relatrice speciale ONU sui territori palestinesi occupati, che ha sempre duramente criticato gli attacchi di Israele su Gaza. Nei giorni scorsi le sanzioni erano state revocate in risposta ad un'ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva subito precisato che si trattava di una misura temporanea.
2: Questa mattina c'è stata una vasta operazione antimafia coordinata dalla DDA di Palermo. 3 persone sono state arrestate e sono stati sequestrati 200 milioni di euro. L'operazione di polizia, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del rimpiego, anche attraverso società offshore, dei guadagni incassati dagli anni 80 con il narcotraffico dal capomafia Matteo Messina Denaro. Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10.30.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tra Pistoia e il bivio con la 1, rallentamenti inoltre sempre verso Firenze ma per veicolo fermo in avaria tra Montecatini Terme e Pistoia. La diramazione Lucca Viareggio, 1 chilometro di code a tratti verso Viareggio tra Lucca Ovest e Massarosa. Ci spostiamo in Fipili dove permangono code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Ricordiamo inoltre che per domani 29 maggio è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore che interessa in varie modalità il servizio Trenitalia Toscane e la tranvia di Firenze. Per quanto riguarda Trenitalia, lo sciopero parte dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. L'esercito israeliano ha confermato il lancio di nuovi attacchi nel Libano meridionale e afferma di aver preso di mira infrastrutture di Hezbollah. I raid aerei si sono concentrati su Tiro, una delle città più grandi del Libano, che da ieri è sotto ordine di evacuazione, il più esteso dall'entrata in vigore del cessate il fuoco dello scorso 17 aprile. Ci sono diverse vittime, 8 finora quelle accertate, ma il numero è destinato a salire. Nelle scorse ore il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato un'espansione delle operazioni di terra. E nel Golfo Persico torna a salire la tensione. Gli Stati Uniti hanno attaccato nella notte una base militare iraniana vicino al porto di Bandar Abbas. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro almeno 4 navi commerciali che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. Il Kuwait denuncia intanto di essere di nuovo sotto attacco. Contro il paese sono stati sparati missili e droni che sono stati tutti intercettati. Nella notte le forze russe hanno colpito l'Ucraina con un missile balistico e quasi 150 droni che sono stati quasi tutti intercettati. Nella tarda serata di ieri su tutto il territorio ucraino era entrata in vigore un'allerta aerea a farlo scattare il decollo di caccia russi. Mosca afferma intanto di aver distrutto più di 60 droni ucraini sparati contro diverse regioni russe. È stato sequestrato questa mattina una parte dell'immenso tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro. L'operazione, coordinata dalla DDA di Palermo, si è svolta in collaborazione con magistrati e polizia di diversi paesi e ha portato a sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per 200 milioni di euro. Il Tribunale di Torino ha disposto all'amministrazione giudiziaria del casinò di San Vensane il decreto. Il primo, applicata a una casa di gioco, è stato notificato oggi. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Aosta e riguarda un sistema di riciclaggio con al centro il casinò di San Vensane. Nel dicembre scorso erano già state indagate una trentina di persone e sequestrati 5 milioni di euro. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare. Yeah.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, quelli a tratti per traffico verso sud tra P1 variante Firenzuola e verso nord per perdita di carico tra Monte San Savino e Arezzo. Rallentamenti verso nord anche tra Valdarno e Cisareggello, questa volta per veicolo fermo in avaria. E ancora verso Bologna, quelli a tratti per traffico intenso tra Bivio Comprenare Firenze Nord a 11 e P1 variante di Valico. In A12 permangono quelli a tratti tra Versile e Massa verso Genova, stessa situazione in Fipili tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Prudenza per temporali segnalati in A1 tra Barberino e Firenze Impruneta e in A11 tra Firenze Peretola e Prato Ovest. Raccomandiamo di moderare la velocità. Siamo al TPL, ricordiamo che per domani è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore per il traffico ferroviario. Lo sciopero parte questa sera alle 21 e prosegue fino alle 21 di domani sera. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.

Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Nel Golfo Persico riprendono i raid, gli Stati Uniti colpiscono un sito militare nel sud dell'Iran. Teheran risponde aprendo il fuoco contro 4 navi nello stretto. I mercati rallentano, ma il rischio di un'escalation è lontana. Nessuna delle due parti vuole tornare in guerra. Israele continua a bombardare il Libano. Nel mirino la città di Tiro, colpiti diversi edifici residenziali, almeno 12 le vittime. Da questa mattina erano soprattutto civili in fuga. Tel Aviv ha ordinato l'evacuazione di interi quartieri. Meloni punta su Bruxelles, immigrazione. In un'intervista a TV attacca la sinistra che vuole i migranti per interesse elettorale e i magistrati che li fanno arrivare. Sull'energia il messaggio è inaccettabile la flessibilità per le armi e non per le bollette. Noi non dimentichiamo 52 anni fa la strage neofascista di Piazza della Loggia, questa mattina a Brescia il ricordo delle vittime. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Nel Golfo Persico è tornata a salire la tensione. Gli Stati Uniti hanno attaccato nella notte una base militare iraniana vicino al porto di Bandar Abbas. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro almeno 4 navi commerciali che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. Anche il Kuwait ha denunciato di essere di nuovo sotto attacco. Contro il paese sono stati sparati missili e droni che sono stati tutti intercettati. Sulla carta formalmente la tregua sottoscritta in aprile regge. Secondo Luigi Toninelli, analista e ricercatore ISPI, non c'è per ora il rischio di una nuova escalation. Ascoltiamolo.
1: Ma al momento non sembra che questo possa deflagrare in qualcosa di più violento, diciamo, di quanto già in realtà non sia stato, ma non sembra che ci debba essere un'escalation all'orizzonte, anche perché le parti hanno tutto l'interesse a evitare un'altra guerra e a risolvere quanto prima la situazione, perché i danni all'economia mondiale, ma anche quindi all'economia iraniana e all'economia statunitense, poi arriveranno e il prezzo da pagare sarà molto alto. Quindi questi attacchi non sembrano essere destinati ad aumentare la sfiducia tra le parti, che è già alta, ma è già alta non per questa guerra, non per la guerra dei 12 giorni. Un banco di prova potrebbe esserlo lo scongelamento dei fondi all'estero iraniani, laddove gli Stati Uniti dovessero riuscire a sbloccarli velocemente e a dimostrarsi capaci di dare in qualche modo seguito a una promessa. Beh, questo potrebbe leggermente migliorare i rapporti tra le due. Ecco, al di là del fatto che saranno 12 miliardi, 20, 25 miliardi di dollari, sembrano tantissimi, lo sono, ma sono noccioline per ricostruire un paese duramente colpito anche a livello economico da questa guerra.
0: Sul Libano continuano a cadere bombe israeliane, nonostante il cessate il fuoco sia ancora formalmente in vigore. L'aviazione di Tel Aviv ha intensificato gli attacchi sul sud del paese ed ampliato l'azione di terra. Solo nei raid delle ultime ore sono almeno 12 le persone rimaste uccise, erano soprattutto civili in fuga dopo gli ordini di evacuazione diramati anche per la città di Tiro, principale obiettivo degli attacchi israeliani di oggi. Tra le vittime ci sono anche dei bambini e un soldato libanese. Il console italiano a Bengasi, Filippo Colombo, ha visto ieri sera i due attivisti italiani della Sumud Flottiglia detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali di migliorare le loro condizioni di detenzione, anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità. Le autorità della Libia orientale hanno consentito alla possibilità per i detenuti di effettuare docce, avere cambi d'abito e una sistemazione migliore. Il console non ha avuto però ancora informazioni sulle procedure per una possibile espulsione. Attacco al coltello alla stazione di Winterthur in Svizzera. Un uomo ha coltellato 3 persone gridando all'Akbar. I feriti sono stati trasportati in ospedale, uno in grave condizioni. L'episodio è avvenuto questa mattina poco prima delle 8.30. L'attentatore è un cittadino svizzero di 31 anni ed è stato arrestato. Veniamo alla politica italiana. Giorgia Meloni questa mattina in un'intervista a TV ha rilanciato una delle questioni più urgenti per il governo, quella delle risorse per le bollette e del rapporto con Bruxelles. Un'intervista che poi è andata su altri cavalli di battaglia della Presidente del Consiglio. Sentiamo Alessandro Principe.
2: Non possiamo dire ai cittadini che ci sono i soldi per le armi e non per l'energia. L'ha messa giù a slogan.

0: puntata sulla campagna che da prima delle amministrative sta risuonando sui media di area. Immigrazione, presunti rapporti della sinistra con ambienti islamici radicali, così li chiama. Fidelizzare gli immigrati, sostenere quelle masse, dice Meloni, per poi fidelizzarne il consenso. Ancora sull'immigrazione, per una frecciata ai magistrati che si mettono di traverso. In campagna referendaria non aveva funzionato evidentemente, oggi siamo in un'altra fase, torna buona. Ci si aspetta che chi deve fare rispettare le leggi non lavori in senso contrario, dice Meloni. Lo abbiamo visto accadere per l'Albania.
1: Nessun commento, nessuna condanna invece da parte della Presidente del Consiglio agli insulti antisemiti pronunciati in una chat da alcuni dirigenti di Fratelli d'Italia in Trentino. Le opposizioni hanno chiesto a Meloni di riferire in aula, di condannare l'accaduto. L'unica risposta è arrivata da Giovanni Donzelli, capo dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, che ha attaccato le posizioni affermando di non accettare lezioni da chi invita in Parlamento gli amici di Hamas. Ascoltiamo Sara Ferrari, deputata del PD di Trento.
2: Conosco le persone che fanno parte di questa storia da moltissimo tempo, perché io sono 20 anni che faccio politica lì ed ero in consiglio comunale con qualcuno di loro. Quindi io non sono sorpresa da queste loro parole, perché corrispondono a loro posizioni mai nascoste. Sono dichiarazioni che loro, magari non in maniera così diretta e così violenta, ma si iscrivono all'interno del loro pensiero, di una ideologia intrisa di odio razziale, antisemitismo, nostalgia del fascismo. Stiamo parlando di un partito che non ha mai rinunciato, anzi, alla fiamma del movimento sociale nel suo simbolo. Ha nella seconda carica dello Stato un estimatore del Duce, per capirci. Hanno alzato un velo sull'ipocrisia, per cui si addita come antisemita chi sta denunciando il genocidio dei palestinesi, però poi contemporaneamente di nascosto si usano quelle frasi così violente e inammissibili contro gli ebrei.
1: È stato sequestrato questa mattina una parte dell'immenso tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro. L'operazione coordinata dalla DDA di Palermo è andata oltre i confini nazionali e ha portato a sequestri di beni, società e disponibilità finanziarie ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Principato di Monaco per un valore complessivo di 200 milioni di euro. L'avvertenza Electrolux: oggi i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno in concomitanza con il passaggio del Giro d'Italia, mentre nelle Marche sono state proclamate 8 ore di sciopero da tenersi prima dell'incontro del 15 giugno tra azienda, sindacati e governo. La multinazionale ha già iniziato a spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti attualmente prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto Desi, nonostante solo 2 giorni fa al tavolo con i sindacati si era impegnata a sospendere il piano che prevede 1719 licenziamenti. Per Paolo Pullini della FIOM di Ancona.
3: Le stesse cappe con un codice diverso, loro dicono che serviranno altri mercati, vengono iniziate a produrre in Polonia. Chiaramente grave, anche perché noi l'impegno all'azienda davanti alle istituzioni l'avevamo chiesto, perché già avevamo sentore di questa cosa. Loro si erano presi l'impegno con le massime istituzioni del paese, che hanno completamente disatteso. Mette in discussione anche l'attendibilità e la credibilità che era rimasta all'azienda.
4: Anche da parte del governo a questo punto vi aspettate una reazione?
3: Beh, sicuramente serve una presa di posizione. Noi crediamo che Electrolux abbia già messo in discussione il ruolo del governo. Non c'è un vero spostamento di produzione, forse anche più drammatica la cosa, perché non portano via materiali, non portano via macchinari. Loro in questo periodo, mentre dicevano che qua c'era un progetto di ripresa, si organizzavano per iniziare a produrre da un'altra parte. C'è uno spostamento delle produzioni che non raggiunge il 40%, ma sta appena sotto. Nel caso si arrivasse al 40%, il governo potrebbe agire la Golden Power. Non arrivando al 40%, il governo non può agire la Golden Power.
1: La Commissione Europea contro Temu, il colosso cinese dell'e-commerce, è stato di accusa per la mancanza di controllo sui prodotti in vendita. Crescono infatti in tutta Europa segnalazioni di beni contraffatti, illegali o addirittura pericolosi. La multa è di 200 milioni di euro e potrebbe ancora salire il servizio.
5: Finisce sotto la scure della Commissione Europea anche Temu per la

0: mancata identificazione, analisi e valutazione dei rischi di vendita di prodotti illegali sulla sua piattaforma e il danno per i consumatori europei. Per questo motivo il colosso cinese di e-commerce ha ricevuto una multa da Bruxelles di 200 milioni di euro, che potrà aumentare ancora o diventare periodica se Temu stessa non si adatterà alla legge UE sui servizi digitali. Più nello specifico, il gabinetto von der Leyen ha valutato le risposte dell'azienda cinese come non all'altezza delle rilevazioni delle richieste di adeguamento inviate tra il 2024 e il 2025 su una serie di questioni. Prima di tutto, l'aver gravemente sottovalutato la frequenza con cui i consumatori europei si imbattono in articoli illegali e non sicuri, compresi giochi per bambini che contengono sostanze chimiche oltre i limiti e piccole parti staccabili con cui possono soffocare. Ma anche il fatto che i sistemi di raccomandazione e i programmi di promozione dei prodotti da parte di influencer affiliati alla piattaforma possano amplificare i rischi di diffusione di questi prodotti illegali nel mercato unico. A questo punto, Temu ha tempo fino al 28 agosto per presentare un piano d'azione alla Commissione, con misure adatte a rimediare alla violazione degli obblighi ed evitare un ulteriore inasprimento della multa inflitta. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Oggi è il 52esimo anniversario della strage neofascista di Piazza della Loggia a Brescia, celebrata questa mattina con gli 8 rintocchi dell'orologio della torre per ricordare le vittime della bomba piazzata da Ordine Nuovo in un cestino dei rifiuti durante una manifestazione sindacale che denunciava proprio la violenza neofascista e la strategia della tensione. Noi non dimentichiamo, era scritto sullo striscione dei sindacati. Ascoltiamo alcune delle voci raccolte in piazza.
2: Abbiamo sfilato come tutti gli anni portando fiori, perché l'omaggio floreale è un'altra delle caratteristiche della piazza. Alle 10:12 sono suonate la campana dell'orologio di Piazza della Loggia a segnare il momento dello scoppio della bomba. Questa piazza segna la nostra storia, ha segnato le nostre biografie personali.
3: Personalmente sono viva per miracolo, perché sono arrivata in ritardo quel giorno in piazza. Ero per strada mentre è scoppiata la bomba. È sempre un momento drammatico.
4: Sono la maestra del coro clandestino, che ormai c'è da 20 anni, e siamo in piazza tutti gli anni, molto commossi, molto emozionati. Siamo qui come gruppo di Emergency. Quest'anno insieme a noi c'erano davvero tante scuole, primarie, scuole medie e scuole superiori. Testimonianza una giornata così. Ma non è solo ricordo.
5: Anche se la giornata è calda, c'è una grande partecipazione. Ormai per noi questo è un appuntamento a cui non rinunciamo e che continueremo a portarlo avanti.
6: Io sono Liliana, faccio parte del collettivo Onda Studentessa, quindi abbiamo partecipato al corteo insieme all'associazione dei diritti per tutti, ma dal 147 e poi abbasso. E noi come studenti siamo qui anche per condannare un governo che ha diretti eredi dello stratismo, che ha portato all'esplosione della bomba in Piazza Loggia, ma anche in Lido, in Italico e anche in Piazza Fontana.
1: Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15:30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
7: Popolare Network.
8: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 55 e 500 si segnalano 4 km di coda tra Ponte d'Ovest e Ponsacco e Ponte d'Est in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Sulla statale 1 Aurelia, sempre a causa di un incidente, ancora chiusa la carreggiata in direzione sud all'altezza del chilometro 143 deviazione, con indicazioni sul posto. Chiudiamo con i treni: per un guasto a un passaggio a livello tra Montale e Pistoia, i convogli percorrenti la tratta Viareggio-Pistoia-Firenze stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: meteo.
1: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 3 Network.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze dove a causa di lavori si ricorda che sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni con possibili rallentamenti tra Impruneta Greve Inchianti e San Casciano. Sulla statale 1 Aurelia è invece ancora chiusa la corsia in direzione sud per un incidente avvenuto al chilometro 153, percorso alternativo con indicazioni sul posto. Treni per circolazione perturbata sull'alta velocità e regionali percorrenti la tratta Firenze-Siena potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Stai ascoltando?
4: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
5: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Non fare niente di stupido.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
5: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Alle 10.30, buon pomeriggio, alle notizie di Popolare Network.
3: In Libano l'esercito israeliano è tornato a bombardare Beirut. È successo a Shuifat, nella periferia sud della capitale, un quartiere diverso da quelli colpiti dagli attacchi di Tel Aviv in passato. Secondo il quotidiano maronita locale L'Orient Le Jour, si tratterebbe di un solo raid contro un appartamento all'interno di un edificio residenziale. Lo stesso IDF lo ha definito un attacco di precisione che avrebbe preso di mira un comandante di Hezbollah. Ad essere colpita però è di nuovo appunto Beirut, una delle poche linee rosse poste da Trump a Netanyahu in questa nuova escalation nel paese. Nonostante cessate il fuoco, in vigore almeno sulla carta, questa settimana Israele ha intensificato gli attacchi sul sud del paese e ampliato l'azione di terra oltre la cosiddetta linea gialla, un'area occupata da Tel Aviv. Solo nei raid delle ultime ore sono almeno 12 le persone rimaste uccise, erano soprattutto civili in fuga dopo gli ordini di evacuazione diramati anche per la città di Tiro, principale obiettivo militare di oggi.
2: Gli Stati Uniti hanno attaccato nella notte una base militare iraniana vicino al porto di Bandar Abbas. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro almeno 4 navi commerciali che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. Anche il Kuwait ha denunciato di essere ancora sotto attacco contro il paese. Sono stati sparati droni e missili, tutti intercettati. Sulla carta la tregua formalmente sottoscritta in aprile per ora regge, resta lo stallo nelle trattative.
3: A Gaza il Ministero della Salute parla di almeno 16 morti nelle ultime 48 ore. Sono più di 72.800 le vittime totali dal 7 ottobre 2023. Israele ha detto oggi di aver ucciso 2 comandanti militari di Hamas in un attacco su Khan Yunis della giornata di ieri. Sempre ieri l'IDF aveva dato notizia della morte anche di Muhammad Odeh, capo delle brigate Al-Qassam, l'ala militare del gruppo armato palestinese.
2: Per affrontare le conseguenze del caro energia, gli Stati membri possono utilizzare i fondi di coesione, è quanto viene indicato in una lettera inviata dal vicepresidente esecutivo della Commissione con delega alla coesione Raffaele Fitto ai ministri competenti dei 27. Non possiamo dire ai cittadini che soldi ci sono per la difesa, aveva detto stamattina in un'intervista la Presidente del Consiglio Meloni. Settimana prossima, attesa la risposta alla richiesta italiana di margini di flessibilità, arriverà il 3 giugno in occasione delle cosiddette pagelle della Commissione sui conti pubblici dei paesi dell'Unione.
3: Ancora segnali negativi dall'economia degli Stati Uniti. L'inflazione continua a salire ed è ora al 3,8%. Rivista al ribasso anche la stima di crescita del PIL. Salgono invece le richieste di sussidi di disoccupazione.
2: Forza Italia ha ritirato l'emendamento al piano casa che secondo l'opposizione avrebbe introdotto un condono come quello del 2003. L'emendamento era stato presentato a titolo personale dalla deputata Anna Rita Patriarca.
3: La deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla è indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni, assieme ad altre persone, in relazione alla realizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali e a un meccanismo di sponsorizzazione.
2: L'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo in associazione. A deciderlo è stata l'Associazione Guide Scout Cattolici Italiani, la GESCI, nel documento Identità di genere e orientamento sessuale e affettivo, approvato dal loro consiglio. 15.34 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network, la prossima alle 17.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

0: the whole day down.
1: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece a causa di lavori restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Sulla statale 1 Aurelia invece ancora chiusa la corsia in direzione sud per un incidente avvenuto al chilometro 153 e percorso alternativo con indicazioni sul posto. Treni a causa di un convoglio fermo tra Carrara Venze e Massa Centro e regionali percorrenti la linea Pisa-La Spezia stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.

0: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.
1: Radio 3 Network.
2: It's light in California.

si chiamava cromosomi. Parlava di noi che stavamo fuori dalle classifiche, dalle mode. Ora nessuno la ricorda più, ma una pagina ne ha preso il nome. Scrive di musica commerciale.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 17:31 minuti, Popolare Network, buonasera alle notizie. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum di intesa a cui mancherebbe soltanto il via libera finale di Donald Trump, così riporta la testata americana Axios, secondo cui il presidente statunitense avrebbe chiesto ancora qualche giorno per dare la sua risposta definitiva. Nel testo ci sono 60 giorni di proroga del cessate il fuoco, l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano, durante cui si discuterà anche dell'allentamento delle sanzioni contro Teheran e dello sblocco degli asset iraniani congelati. Non dovrebbe esserci inoltre nessun pedaggio per lo stretto di Hormuz. Queste le anticipazioni sul memorandum. Nella notte gli Stati Uniti avevano attaccato una base militare iraniana vicino al porto di Bandar Abbas. Teheran aveva risposto aprendo il fuoco contro almeno 4 navi commerciali che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. Anche il Kuwait ha denunciato di avere intercettato droni e missili.
3: In Libano l'esercito israeliano è tornato a bombardare Beirut. È successo a Shuifat, nella periferia sud della capitale. Si tratterebbe di un solo raid contro un appartamento all'interno di un edificio residenziale. L'IDF lo ha definito un attacco di precisione che avrebbe preso di mira un comandante di Hezbollah. Per il momento però sono confermate 2 morti, quella di una donna e della sua bambina. Ad essere colpita di nuovo Beirut, una delle poche linee rosse poste da Trump a Netanyahu in questa nuova escalation nel paese. Infatti questa settimana Israele ha intensificato gli attacchi nel sud del Libano e ampliato le operazioni di terra oltre la cosiddetta linea gialla. Nelle ultime ore sono almeno 12 le persone uccise, soprattutto civili in fuga, dopo gli ordini di evacuazione diramati anche per la città di Tiro, principale obiettivo militare di oggi.
2: Quanto a Gaza, il premier israeliano Netanyahu ha detto che vuole espandere di un altro 10% il controllo dell'esercito di Tel Aviv sulla striscia. Ad oggi controlliamo il 60%, eravamo partiti dal 50%, il mio obiettivo è arrivare al 70%, ha detto Netanyahu durante una conferenza stampa nella Valle del Giordano. Le operazioni dell'esercito israeliano a Gaza non si sono mai fermate, non è chiaro se questo annuncio implichi una ripresa dei raid su larga scala.
3: La crisi energetica è reale, la soluzione proposta non lo è. I fondi di coesione non sono un bancomat. È la replica delle regioni destinatarie dei fondi alla lettera del vicepresidente della Commissione UE, Raffaele Fitto, lettera inviata ai ministri dei 27. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, aveva detto stamattina in un'intervista la presidente del Consiglio Meloni. Settimana prossima è attesa la risposta alla richiesta italiana di margini di flessibilità.
2: La Cassazione critica espressamente le fonti, tutte di origine israeliana, sulla cui base era stato arrestato Mohammad Hannoun, attivista architetto palestinese di 64 anni, accusato di essere al vertice della cellula italiana di Hamas. Fonti aperte, utilizzate in modo generico, senza verificarne l'attendibilità, definite inutilizzabili, così scrivono i giudici per motivare l'annullamento col rinvio delle ordinanze del riesame di Genova che avevano confermato gli arresti. Esclusi i documenti di provenienza israeliana, il quadro indiziario, osserva la Corte, si fonda su intercettazioni, dati informatici e appunto fonti non adeguatamente qualificate.
3: Un soldato mercenario italiano sotto contratto nelle forze speciali di intelligence ucraina è stato ucciso da un drone nel Donbass. È accaduto a quanto si apprende 5 giorni fa, ma la notizia è stata diffusa solo ora. L'uomo si chiamava Alex Pineschi, era un ex alpino e aveva 42 anni. In passato aveva combattuto anche in Siria e Kurdistan.
2: Ora è ufficiale, la stampa cambia di proprietario. Il gruppo SAE ha completato l'operazione di acquisizione del quotidiano L e dei rami di azienda collegate. A fianco del gruppo SAE, che detiene la maggioranza del capitale, a cui spetta la responsabilità editoriale e industriale del progetto, ci sarà un gruppo di azionisti piemontesi con il 42,33%.
3: Il Tribunale di Torino ha disposto l'amministrazione giudiziaria a Casino di San Vincent. Il decreto, il primo applicato a una casa da gioco, è stato notificato oggi, è stato emesso in relazione alle indagini della Guardia di Finanza coordinate dalla Procura di Aosta su un sistema di riciclaggio incentrato sulla casa da gioco Valdostana, questo nell'ambito delle quali a dicembre scorso erano state indagate una trentina di persone, tra cui alcuni dipendenti del casinò, e sequestrati 5 milioni di euro.
2: 17:35 minuti è tutto per questa edizione, la prossima con gli aggiornamenti alle 18:30, grazie intanto per l'ascolto, a più tardi.
1: Popolare Network.
0: Lo speciale, programma di approfondimento sul territorio.

0: Benvenuti all'ascolto della seconda puntata di Comune in Piazza, il nostro speciale che abbiamo realizzato con le voci, con i protagonisti che hanno animato la piazza di Poggibonsi, appunto con questa iniziativa promossa da ANCI Toscana. Avevamo chiuso, Claudia, la puntata precedente parlando con Camilla Baroncelli.
1: Esatto, e Camilla Baroncelli della società Aleph aveva partecipato all'incontro sulla mobilità sostenibile insieme a Fabio Carrozzino, vice sindaco del comune di Poggibonsi, Tommaso Rosa, il direttore comunicazione e marketing di Autolinee Toscane, Filippo Martinelli, dirigente del servizio gestione tramvia del comune di Firenze, Giovanni Corti dello studio Corti e Associati, uno dei progettisti della passerella del Vallone, e con Francesco Vernice del progetto Pinbike che abbiamo intervistato in piazza.
2: Allora, Pinbike è l'unico sistema che in Europa certifica i percorsi che uno fa con la propria bicicletta. Ovviamente il sistema è conosciuto in tutta Europa, quindi siamo presenti in 52 città in Italia, 12 capitali europee. Ultimamente abbiamo attivato il nostro sistema anche a Stoccolma, quindi proprio nelle città nordiche dove c'è l'uso della bicicletta è molto conosciuta.
1: Quindi nasce da un'esigenza tecnica?
2: Nasce da un'esigenza tecnica, quindi facciamo solo per dare un riferimento, c'è un piccolo device, diciamo un piccolo telepass, non possiamo dirlo la marca, ma insomma
1: sì, ma
2: un piccolo telepass, vabbè, è un piccolo telepass che viene montato sulla bicicletta che certifica i chilometri che fa, perché ovviamente il sistema certifica sia il fatto che gira la ruota e che si muove, diciamo, su una mappa, mentre tanti altri sistemi hanno soltanto il GPS. Ecco, GPS noi sappiamo ci sono tante app che possono camuffare i chilometri che uno fa.
1: Risolta l'esigenza tecnica, è diventato anche un veicolo per incentivare le persone a fruire delle attività dei centri storici.
2: Esatto, infatti noi pedala i territori, questa iniziativa che stiamo lanciando oggi a Poggibonsi insieme ad ANCI Toscana serve a riconoscere ai ciclisti che girano soprattutto la Toscana. Una recente indagine di Nomisma ha dichiarato che in Toscana i ciclisti si fermano per 3 giorni per ogni paese che incontrano, e quindi noi

0: Sempre in tema di mobilità sostenibile e biciclette, nello stesso stand di Pinbike c'era anche Andrea Brunetti del progetto Biclò.
1: Biclò è una cooperativa che nasce per rispondere a un bisogno, il bisogno di parcheggiare la propria bicicletta in sicurezza e ritrovarla ogni volta che la si parcheggia e la si allucchetta, cosa che non è così frequente purtroppo, a differenza di altri mezzi la bici è un mezzo che viene rubato costantemente o vandalizzato.
0: E avete già dei feedback dell'uso di questo sistema?
1: Noi abbiamo fatto un'indagine di mercato quando ci siamo costituiti per capire come funzionava anche negli altri paesi e abbiamo deciso di partire con l'introduzione in Italia, l'importazione di un bike box, si chiamano bike hangar, che sono dei modelli installabili su strada, delle strutture installabili su strada con 4-6 posti, quindi molto piccoline, per diffondere e distribuire in città appunto questi mini parcheggi, mini ciclostazioni che possono essere utilizzati dai residenti, ma possono essere utilizzati anche davanti alle stazioni, alle fermate degli autobus per sostenere l'intermodalità, oppure appunto per rispondere al bisogno di residenti che non hanno un parcheggio di bicicletta in casa, non hanno un garage e che vogliono parcheggiare in sicurezza la propria bicicletta.
0: Durante la mattinata di venerdì 22 maggio si è parlato anche di diritto alla cittadinanza digitale con Marco Turillazzi, amministratore delegato di Terre Cablate, Reti e Servizi, Gianluca Vannuccini, direttore dei sistemi informativi e innovazione di Regione Toscana, Consuelo Cavallini, presidente di COP21 e Enrica Borgianni, assessora alla coesione sociale del comune di Poggibonsi, che abbiamo intervistato. Parliamo di tecnologia e coesione sociale, appunto. Qual è il collegamento?
2: Il collegamento è fondamentale perché noi riteniamo che la tecnologia, la digitalizzazione debba essere appannaggio di tutti e non solo di pochi, quindi tutti i nostri progetti anche sulla digitalizzazione, come i nostri punti digitali facili, sono stati l'occasione non solo per aiutare il cittadino fragile, e qui ritorna anche la delega al mio assessorato ad fare le domande o gli sbrigo di pratiche digitali, ma anche a supportarlo nella crescita e nell'avvicinarsi al mondo digitale, alla sua conoscenza, e quindi una sorta di accompagnamento non solo nel disbrigo di pratiche ma anche proprio alla formazione del cittadino per avvicinarsi alla digitalizzazione.
0: Ci sono dei luoghi comuni che riguardano la tecnologia e appunto l'accesso alla tecnologia, perché si pensa che siano solo gli anziani a non poter o saper fruire della tecnologia.
2: Non è assolutamente vero questo, è un mito da sfatare, ci sono sì gli anziani, ma soprattutto perché gli anziani non hanno forse lo strumenti adatti, ma anche una parte di giovani poi non sa utilizzare gli strumenti che normalmente usa, ma per altri fini, come i nostri telefonini, gli smartphone. E questo lo dimostra il fatto che noi abbiamo fatto una formazione per tutti i cittadini, per esempio per l'utilizzo del portale IMPA. Il portale IMPA è l'unico portale in cui si può accedere per i concorsi pubblici. Molti giovani non lo sapevano, non lo sapevano usare. Questa è la dimostrazione che non è solo l'anziano di per sé che non sa utilizzare il digitale, ma anche il giovane che abbiamo dovuto formare per conoscere questa, per esempio, questa piattaforma.
3: Sempre in ambito di cittadinanza digitale abbiamo sentito telefonicamente anche Consuelo Cavallini, presidente di COP21 Cooperativa Sociale. Sentiamo i servizi offerti.
4: Sì, noi ci occupiamo di cittadinanza digitale e facciamo delle attività di facilitazione con l'utenza per conto di alcuni comuni dell'area fiorentina e senese, e facilitiamo i processi di accesso dei cittadini ai servizi digitali del territorio.
3: Sappiamo che il digital divide, cioè tutta una serie di persone che ancora non hanno accesso, che comunque incontrano delle difficoltà, spesso non hanno un supporto, quindi questa vostra presenza risulta importante.
4: Ma direi che è molto importante, non c'è soltanto la questione dell'infrastruttura a cui molti non hanno accesso, ma

0: c'è anche la questione appunto di una difficoltà a volte linguistica, a volte di competenze, che permette al cittadino di accedere ai servizi. Il servizio che noi forniamo alla fine aiuta i cittadini a non sentirsi isolati rispetto al comune, ma ad utilizzare i servizi di accesso online, penso all'iscrizione per esempio alle scuole, al trasporto, ma anche al bonus idrico e a tutte le altre funzioni che l'ente gestisce direttamente online. Attraverso un processo di facilitazione, i cittadini che sono più in difficoltà hanno l'opportunità di utilizzare i servizi allo stesso modo dei servizi che invece, dei cittadini che invece difficoltà non ce l'hanno. Quindi direi che è fondamentale, anche perché i cittadini utilizzano molto lo smartphone ma non sanno utilizzare il computer, quindi c'è proprio una questione di competenze importante.
1: Diamo anche dei punti di contatto per le persone che ci ascoltano, per coloro che volessero appunto mettersi in contatto con voi.
0: Noi abbiamo una sede operativa a Firenze allo 055 630089, e sui territori, in particolare a Poggibonsi, ci sono gli sportelli digitali che sono promossi appunto dall'ente locale, per cui sul sito del comune si trovano tutte le informazioni per raggiungere i nostri punti di facilitazione, e ci sono le rispettive sedi e orari.

Torniamo in studio allo speciale per parlare anche dei laboratori di sostenibilità per le scuole che si sono tenuti proprio durante la mattinata del 22 maggio. C'era lo stand di Sei Toscana e del gruppo IREN con il progetto Ricreazione, in brocca la brocca allo stand di Acque S.p.A., il laboratorio di fumetto sul tema della raccolta differenziata allo stand di Siena Ambiente, Va dove ti porta il bus al foyer del teatro Politeama con Autolinee Toscane, i workshop interattivi di Terre Cablate, Reti e Servizi e il fiume in miniatura allo stand del consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno. Il pomeriggio invece si è articolato in due momenti ben distinti, uno che ci ha visti protagonisti, diciamo, con Mirko alla conduzione della tombolata di piazza Servizi Vincenti con gruppo IREN, Siena Ambiente, Acque, Consorzio Terre Cablate e Sei Toscana, una tombolata aperta al pubblico. Prima invece si è svolto l'incontro Per una città truffe free, coordinato sempre da Domenico Guarino, giornalista di Controradio, che ha coordinato anche gli incontri della mattina. Sono intervenuti Sergio Cavoli, ideatore e autore di Vademecum contro le truffe, era in collegamento, Francesco Piano, il viceprefetto di Siena, Ugo Angeloni, questore di Siena, il colonnello Pietro Sorbello, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Siena, Nicola Leo, comandante della stazione dei carabinieri di Poggibonsi e Valentina Pappalardo, comandante della Polizia Municipale di Poggibonsi. Un incontro appunto tutto su le truffe, la prevenzione alle truffe a tutte le età.

0: A me piace che tipo da qualche parte ci sono dei campi da calcio e vorrei che mettessero qua un campo da calcio così tutti giocassero a calcio.
1: Anche io quello che volevo dire.
2: Allora cambierò una cosa per i bambini, i nini per i bambini, perché guarda, ho registrato la bambina da 2 anni che non accettano. Voglio più i nidi per i bambini.
3: Grazie.
4: Allora, siccome ho comprato la casa qui, vorrei che ci sia un po' di più spazio per i bambini, un po' di giochi, un po' di sicurezza, più di tutto.
5: A me mi piace tutto.
0: Mi piace tutte le cose, tipo le piazze, tombola, la mia casa e le panchine.
6: È chiaro che tra gli intervistati c'era anche qualche bambino che aveva vinto alla tombolata in piazza e ringraziamo gli sponsor dei premi, che hanno offerto i premi, la Fondazione Elsa che ha offerto degli ingressi gratuiti al cinema e Unicop Firenze che ha offerto dei prodotti Fiorfiore e la sezione SociCop di Poggi Bonzi.
7: Molto bene, quindi questo per concludere la prima giornata di Comune in Piazza. Iniziamo adesso a raccontarvi quello che è successo invece nella seconda giornata. Si parla di giovani, cultura e salute. A proposito di cultura abbiamo sentito Elisa Tozzetti.
8: Buongiorno a tutte e tutti, sono felice di essere di nuovo con voi, grazie Mirko per l'ospitalità.
7: Allora parliamo di cultura e di salute, due argomenti che ci sembrano lontani ma che in realtà in questa occasione la dimostrazione è tutt'altro.
8: Sì, non solo in questa occasione, per noi questo non è uno slogan ma è proprio un messaggio che ispira la nostra azione amministrativa. Sappiamo che la cultura non sono soltanto eventi di intrattenimento ma è proprio prevenzione del disagio e qualcosa che è utile anche al benessere di tutta la cittadinanza a partire dalle fasce più piccole di età fino ad arrivare alle persone adulte, quindi stare insieme, socializzare, partecipare agli eventi è sicuramente molto importante. Noi cerchiamo di rafforzare il nostro welfare culturale grazie anche a una rete rafforzando la nostra rete con gli altri enti, le scuole, la società della salute, FTSA, quindi rete istituzionale ma anche rete associativa che è veramente un grande valore qui sul nostro territorio e grazie alla quale coprogettiamo tanti eventi.
7: E infatti questo è molto importante, si riprende un tema, una volta si diceva l'educazione alla cultura, allo spettacolo, anche non soltanto nelle forme classiche, il teatro, la danza e tutte le altre gli altri linguaggi che conosciamo, ma proprio anche come arricchimento personale, come consapevolezza anche dell'epoca che stiamo vivendo.
8: Sì, sicuramente noi partiamo con proposte fin dall'infanzia, stamani abbiamo il Bibliobus, quindi la promozione della lettura in piazza e poi abbiamo una tradizione lunghissima di teatro per famiglie e bambini, di cinema per tutti, quindi sicuramente sono momenti, appuntamenti che servono, come tu dicevi, a crescere e a orientarsi nel mondo e nell'attualità.
7: Ringraziamo quindi l'assessora alla cultura del Comune di Poggi Bonzi, Elisa Tozzetti. Claudia, andiamo avanti con lo speciale.
6: Esatto, sempre in tema di giovani, cultura e salute, parliamo di sport con Filippo Giomini, assessore alle politiche giovanili del Comune di Poggi Bonzi.
9: Iniziamo dallo sport perché sono tante appunto le tue deleghe, anche se si intrecciano un po' tra di loro. Iniziamo dallo sport, raccontaci gli ultimi eventi sportivi che riguardano la città di Poggi Bonzi.
10: Sono settimane belle dense, belle piene, diciamo, di eventi anche e soprattutto sportivi, non solo sportivi perché poi all'interno ci sta dentro la socialità, l'aggregazione. Abbiamo inaugurato nello scorso fine settimana un format nuovo, il Festival del Calcio alla Virtus, grazie insomma a un gruppo di giovani che si è lanciato in questa sfida che è stata molto ben riuscita e che ci ha dato tanta soddisfazione e che replicheremo nei prossimi anni. Oggi pomeriggio al Parco Urbano un'iniziativa del Forum dei Giovani, quindi uno strumento di partecipazione giovanile che abbiamo inaugurato qualche mese fa e che ha la sua prima iniziativa, un'iniziativa che mette insieme musica, calcio e aggregazione, insomma un'occasione per ricucire quei rapporti fra la città e le giovani generazioni, che ha due elementi: il primo il protagonismo delle giovani generazioni e il secondo è la città che offre spazi e occasioni di incontro, insomma, alle giovani generazioni tramite quelli che sono i vettori fondamentali. Lo sport è sicuramente uno di questi.
9: È anche un vettore identitario per chi abita a Poggi Bonsi. Questo è stato un anno bello, particolare, anche per l'uscita di Leoni, insomma, anche chi ha visto il documentario si è sentito un po' rappresentato da quello che è solo una piccola parte della città, cioè lo sport, però ha dimostrato di essere un veicolo importantissimo.
10: Lo sport può essere tante cose, dipende da come lo si declina, sia dal punto di vista delle politiche pubbliche, sia di come lo vive la città. E lo sport a Poggi Bonsi è sempre stato popolare, è sempre stato comunità, è sempre stato identità della città. Tanti sono gli impianti sportivi presenti e quindi tanto è anche l'impegno che mettiamo per la loro riqualificazione, per pensarli in modo diverso e ammodernarli. Ma oltre all'impiantistica sportiva c'è anche la sfida di accompagnare le associazioni sportive in questa difficile epoca in cui le difficoltà e le complessità sono tante, però ecco, quello che è fondamentale è trasmettere questi valori da una generazione all'altra, e se c'è, diciamo, un elemento in più dentro Leoni, oltre al senso di comunità, al fatto che lo sport non è soltanto di chi lo vive perché lo pratica, ma è di tutta la città, c'è il fatto che quel prodotto è stato realizzato da giovani professionisti poggibonsesi. Questo è veramente un orgoglio, perché vuol dire che fino ad adesso questa capacità di trasmettere l'appartenenza alla città anche tramite i colori, no, delle divise sportive è riuscita, e la sfida è quella che riesca, insomma, anche di qui in avanti.
9: Anche a chi non ama il calcio o a chi non l'ha mai seguito?
10: Anzi, è soprattutto, diciamo, una caratteristica di Poggi Bonsi avere una varietà, insomma, di sport che può offrire appunto un ventaglio importante di occasioni. Se c'è una soddisfazione, insomma, posso dirlo in questa prima parte del mandato, è per esempio aver riportato il pugilato a Poggi Bonsi, e quindi abbiamo da qualche mese una palestra di pugilato in cui tra l'altro si allenano anche giovani campioni del territorio che hanno un'alternativa di fatto alla strada o al telefonino o alle proprie camere in casa, e questo, diciamo, forse sta la soddisfazione più bella, perché da quell'esperienza che contava una ventina di ragazzi oggi abbiamo un centinaio di ragazzi e di ragazze che si allenano in quella palestra. Calcio, pugilato, pallavolo, basket, che poi ci danno anche tante soddisfazioni sul campo, l'importante è offrire qualcosa alle giovani generazioni.

0: E questo è lo speciale di Radio 3 Network dedicato a Comune in Piazza. Stiamo esaminando e riascoltando insieme tutte le voci, le testimonianze di questa due giorni che ha coinvolto il Comune di Poggibonsi e tutte le aziende partecipate. Parliamo anche di comunità energetica. In questo particolare e delicato momento storico si fa un gran parlare di energia. Esaminiamo meglio nel dettaglio che cos'è la comunità energetica proprio con Ledo Rugi.
1: Questo è importante proprio in questo momento in cui c'è l'energia che va sempre più in alto per quanto riguarda i costi, poter invece contare sul fatto di avere dei produttori di energia rinnovabile, essenzialmente dalle nostre parti sono fotovoltaici, che scambiano l'energia prodotta con gli altri soci della comunità energetica. Questo provoca chiaramente una riduzione del consumo di energie da fossili, di conseguenza un dare una mano anche alla salvaguardia dell'ambiente. Nonché, essendo come comunità energetica, noi siamo iscritti al gestore principale dell'energia, che ci riconosce alla CER un incentivo per 20 anni sulla base dello scambio di energia fra soci consumatori e soci produttori, che poi noi ridistribuiamo, cioè GSE ce lo riconosce a noi e noi ridistribuiamo poi una parte ai produttori, una parte ai consumatori e una parte la destiniamo agli usi sociali sul territorio.
0: Quindi in questi anni, ormai questa è una realtà ben consolidata, possiamo, non dico fare dei bilanci, ma comunque una previsione anche di sviluppo.
1: Ma la previsione di sviluppo si spera anche noi, perché noi per ora non abbiamo fatto campagna di proselitismo, diciamo così, proprio perché non avevamo una sufficiente produzione di energia da distribuire. Oggi invece, proprio ieri, ho fatto una ulteriore comunicazione a GSE per l'ampliamento dei produttori, per cui si è aumentato di ulteriori 150 kilowatt di produzione oraria, per cui noi da ora in avanti abbiamo bisogno non più di cercare i produttori, bensì i consumatori, cioè l'energia, se no rischia poi di andare a giro per la cabina e poi in giro per tutta l'Italia, insomma. Per cui noi cerchiamo proprio in questo momento, perché noi siamo una entità che è nata nel 2024, a metà anno 24, il 2025 c'è stata la possibilità di iscriversi al GSE, il 2026 è iniziato tutto lo scambio fra, il 2025 lo scambio fra produttori e consumatori, però di poca energia, come dicevamo, perché avevamo pochissimi impianti di produzione. Oggi li abbiamo aumentati, le aumenteremo ulteriormente nell'arco dell'anno e pensiamo di poter dare anche un contributo non solo alla salvaguardia dell'ambiente, ma anche ai consumatori e ai produttori in termini economici.
2: Piazza si è concluso con uno spazio dedicato alla protezione civile. La presentazione dell'app Cittadino Informato con Roberto Ciappi, delegato protezione civile di ANCI Toscana e sindaco di San Casciano Val di Pesa, Federico Binaglia, consulente ANCI Toscana, esperto in pianificazione di protezione civile. C'è stato anche un momento di consegna degli attestati ai volontari delle associazioni di protezione civile del territorio e a fine mattinata è arrivato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, per firmare un protocollo con ANCI Toscana. Per concludere questo speciale ascoltiamo uno dei volontari della protezione civile di Poggibonsi.
3: Poggibonsi attualmente con la nuova amministrazione comunale sta funzionando benissimo per la protezione civile. Informazione ne stiamo dando, compreso tutte le 5 associazioni menzionate del comune, riusciamo a dare un'ottima immagine e informazione per la popolazione. Ovviamente quello che ci aspettiamo che le persone che ci ascoltano ci prendano anche in considerazione e tengano presente le calamità che possono avvenire pur non essendoci un'emergenza. Quindi quando noi diamo comunicazione ci aspettiamo che le persone ci prendano in considerazione, e per ora fortunatamente a parte funziona. Però per il resto ora le cose da chiedere sarebbero infinite, però niente, l'attenzione l'abbiamo, la collaborazione da parte dei cittadini ci viene data, siamo apprezzati, e con la nostra presenza facciamo in modo che non si dimentichino di noi e che comunque, ecco, il volontariato di tutte le associazioni, Ampana, Mise Coggi, Mise Staggia, Pubblica Assistenza, poi c'è la BAB, ci sono, quindi ecco, considerazione, l'importante è quello, poi per il resto lo vediamo giorno per giorno.

0: terminiamo così lo speciale dedicato a Comune in Piazza 22 e 23 maggio a Poggibonsi. Grazie a voi per l'ascolto, grazie a Anci Toscana e al Comune di Poggibonsi e grazie anche a Mirko Roppolo.
1: Grazie ovviamente a tutti voi e ci risentiamo presto con altri speciali e con altri argomenti.
2: Avete ascoltato Lo Speciale, programma di approfondimento sul territorio. Per riascoltare questa ed altre puntate, seguite il podcast sul sito www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra il bivio con la variante di Valico e l'allacciamento con la 11 in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci verso Firenze e in uscita all'Astrassigna in direzione Mare. Ancora per traffico intenso in A15 un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Si ricorda infine che è previsto uno sciopero nazionale dei trasporti di 24 ore a partire dalle 21 di stasera per i treni, mentre per l'intera giornata di domani lo sciopero coinvolgerà il servizio bus di Autolinee Toscane e il servizio tranvia di Firenze. Il dettaglio delle fasce garantite sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, sono le 18:30 minuti, Popolare Network, le notizie. Iran-Stati Uniti, ci sarebbe un accordo, lo dicono i media americani, raggiunto l'altro ieri, manca solo il via libera di Trump nelle bozze, nulla più di una proroga del cessate il fuoco e l'assenso all'avvio di trattative, ma il presidente statunitense ancora tergiversa e chiede altri 2 giorni per pensarci. Beirut di nuovo sotto le bombe, un raid israeliano colpisce la periferia sud, preso di mira un comandante di Hezbollah, dice l'IDF. La capitale libanese era una delle poche linee rosse poste da Washington a Tel Aviv nell'escalation degli ultimi giorni e su Gaza Netanyahu rilancia: occuperemo fino al 70% della striscia. La difesa al centro del Consiglio europeo, il disimpegno militare annunciato da Trump sta provocando un'accelerazione, Germania e Olanda faranno un comando comune nei paesi baltici. Meloni sembra già in campagna elettorale, immigrazione, pericolo islamico, magistrati e l'Europa nel mirino, non possiamo spendere per le armi e non per le bollette, intanto la legge elettorale avanza a tappe forzate. Le ondate di caldo sempre più precoci impattano anche sul lavoro. I sindacati chiedono alle regioni di anticipare le ordinanze per fermare l'attività, ma solo 2 si stanno muovendo e resta il problema dell'assenza di una norma nazionale. 18:32 minuti, è tutto per questa edizione. La prossima, il giornale radio alle 19:30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Il desiderio è come un cane, è abituato a seguirti. Da quando mi sveglio a quando vado a dormire, non riesco neanche a...

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra il bivio con la variante di Valico e l'allacciamento con la 11 in direzione Roma. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Sempre in A11 sul raccordo Lucca Viareggio, 1 chilometro di coda tra Massarosa e Lucca Ovest in direzione Firenze. Ancora a causa di lavori sulla 15, 2 chilometri di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In Fipili ancora a causa del traffico intenso, code in uscita all'Astrassegna e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Si ricorda infine che è previsto uno sciopero nazionale dei trasporti di 24 ore a partire dalle 21 di stasera per i treni, mentre per l'intera giornata di domani lo sciopero coinvolgerà il servizio bus di Autolinee Toscane e il servizio tranvia di Firenze. Il dettaglio delle fasce garantite sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

0: meteo.
1: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion.
0: Il disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea.

0: disco promotion della settimana è People of the Moon dei Nugenea. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90. Tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember.

0: Remember.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: Remember.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi
1: e Matteo Lefons.
0: Sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Trump prende 2 giorni di tempo per rispondere all'accordo per un cessate il fuoco con l'Iran. Dell'intesa ha parlato oggi la stampa statunitense e arriva mentre Israele continua a bombardare il Libano. Almeno 23 persone sono state uccise nel paese. Colpita anche Beirut, violata così una delle poche richieste della Casa Bianca.
1: Intanto Meloni sembra continuare la campagna in vista delle prossime politiche, mentre procedono le discussioni per la nuova legge elettorale. La destra potrebbe approvarla senza l'appoggio delle opposizioni.
0: Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la fine della guerra, a cui mancherebbe il via libera finale di Donald Trump. La notizia è arrivata dalla testata statunitense Axios e rappresenta una svolta nelle trattative. Il presidente statunitense avrebbe però chiesto ancora qualche giorno per dare una risposta definitiva. Nella bozza c'è una proroga del cessate il fuoco e l'assenso all'avvio delle trattative, mentre nella notte scorsa gli Stati Uniti avevano attaccato una base militare iraniana vicino al porto di Bandar Abbas. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro diverse navi commerciali che volevano attraversare lo stretto di Hormuz. Sentiamo Roberto Festa.
2: Riapertura dello stretto di Hormuz, sblocco dei beni iraniani congelati per un valore di 12 miliardi di dollari, 60 giorni per discutere il resto. È appunto il memorandum d'intesa raggiunto tra Stati Uniti e Iran, diffuso oggi per primo da Axios e su cui Donald Trump si è impegnato a dare il via libera finale entro 2 giorni. Non è solo Trump a dover dire la parola finale, ma secondo fonti israeliane, citate la Jerusalem Post, anche la guida suprema iraniana Mohtaba Khamenei non ha ancora dato l'ok definitivo. La bozza che circola in queste ore è comunque molto simile a quella su cui si discute da giorni. Il punto principale è la riapertura dello stretto di Hormuz, la navigazione senza restrizioni. Quindi, come ha spiegato un funzionario americano ad Axios, l'Iran dovrà rinunciare a pedaggi e molestie nei confronti delle imbarcazioni commerciali, rimuovendo anche tutte le mine dallo stretto entro 30 giorni. Anche gli Stati Uniti dovranno revocare il loro blocco navale, ma solo in proporzione al ripristino della navigazione commerciale. Gli Stati Uniti concederanno inoltre, oltre appunto allo sblocco dei beni iraniani, anche deroghe alle sanzioni per consentire all'Iran di vendere petrolio. L'obiettivo sarebbe quello di riportare il traffico commerciale nello stretto ai livelli prebellici entro 30 giorni e avviare negoziati che si prevede dureranno fino a 60 giorni sul futuro del programma nucleare iraniano. Questo futuro includerebbe discussioni sulle scorte di uranio altamente arricchito, una sospensione temporanea dell'ulteriore arricchimento e la supervisione da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sui programmi iraniani. Il presidente americano ha passato il testo a Benjamin Netanyahu, che ha combattuto al suo fianco e che è direttamente coinvolto nell'intesa. Dovrà infatti bloccare l'offensiva militare sul Libano. È però all'interno degli Stati Uniti che Trump deve ora cercare il sostegno al suo piano. Da giorni i falchi repubblicani mettono in guardia contro eccessive concessioni a Teheran e c'è soprattutto da far digerire all'opinione pubblica americana una verità difficile, cioè l'amministrazione ha combattuto una guerra devastante per ottenere alla fine poco più di quello che aveva all'inizio.
1: In Libano l'esercito israeliano è tornato a bombardare Beirut, è successo a Chawefat, nella periferia sud della capitale. Si è trattato di un raid contro un appartamento all'interno di un edificio residenziale. L'IDF lo ha definito un attacco di precisione che avrebbe preso di mira un comandante di Hezbollah. Al momento però sono confermate 3 morti, una donna e 2 bambini, lo afferma il Ministero della Salute libanese. L'attacco arriva in una settimana in cui Israele ha intensificato gli attacchi attacchi nel sud del Libano e ha ampliato le operazioni di terra oltre la cosiddetta linea gialla, l'area di confine tra i due paesi occupata da Tel Aviv. Oggi sono stati almeno 23 i morti, con raid soprattutto a Tiro. Beirut era rimasta una delle poche linee rosse poste da Trump a Netanyahu in questa nuova escalation nel paese. Lì abbiamo raggiunto Giulia Cingolani, cooperante di InterSOS.
3: Israele è tornato ad attaccare la zona di Beirut, in particolare la zona sud di Beirut, parte delle periferie che si chiama Shuifat. Questo è un villaggio druso con presenze cristiane e ultimamente anche con presenze sciite, quindi tutti gli sfollati che se ne sono andati dal sud. Questo episodio aumenta ancora la tensione intercomunitaria che respiriamo sempre di più in questa zona, soprattutto nelle parti in cui sono venuti a ripararsi tutti gli sfollati. C'è un po' la caccia all'uomo, no? Di dire ok, chi abbiamo intorno a noi, non vogliamo ospitare sciiti che siano affiliati con Hezbollah o meno. Questo attacco è stato mirato in uno specifico palazzo, ad uno specifico appartamento. Ecco, c'è sempre questa paura di ritrovarsi nel proprio palazzo o nel proprio quartiere qualcuno che potrebbe essere attaccato.
4: Che aria si respira a Beirut? C'è paura per una ripresa degli attacchi anche lì?
3: C'è assolutamente paura per una nuova escalation, c'è tanta stanchezza da parte di tutte le persone, specialmente dagli sfollati che si ritrovano ancora dopo 2 mesi e mezzo, quasi 3 ormai, dentro dei ripari comuni, quali sono le scuole o appunto ospitati, casa di amici o parenti, senza alcuna visione su quando potranno ritornare alle proprie case.
0: L'Ucraina è la difesa al centro del Consiglio degli Esteri europeo. L'alta rappresentante per la politica estera, Kaja Kallas, ha detto che sta accelerando il lavoro per rendere operativa la mutua assistenza in caso di aggressione a uno Stato membro. Un passaggio rimasto di fatto sulla carta negli anni, dato l'ombrello della NATO, che ora, con la riduzione di truppe e armamenti annunciata dalla Casa Bianca, diventa però più attuale. La Germania e i Paesi Bassi intanto istituiranno quest'anno un quartier generale congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
5: Germania e Olanda istituiranno un quartier generale congiunto nei Paesi Baltici. La nuova struttura faciliterà il rapido spiegamento di forze militari sul fianco est della NATO. Nei prossimi mesi il corpo d'armata composto da soldati tedeschi e olandesi con sede a Münster in Germania verrà parzialmente spostato in Lettonia ed Estonia. L'annuncio arriva pochi giorni dopo la notizia secondo cui gli Stati Uniti inizieranno a ritirare forze e armi convenzionali dall'Europa. Non è ancora chiaro quanti soldati, quanti mezzi e in quanto tempo, su questa c'è confusione da parte dell'amministrazione Trump, ma la tendenza irreversibile sembra ormai quella. Gli USA dovrebbero mantenere il loro ombrello nucleare sull'Europa, ma ritirare parte dei carri armati, degli aerei e anche dei sottomarini. L'annuncio di oggi dell'impegno tedesco-olandese arriva però anche in un momento di forte pressione della Russia sui Baltici. La retorica e le minacce da parte di Mosca sono all'ordine del giorno. Il Cremlino li accusa di aver permesso agli ucraini di utilizzare il loro territorio per le incursioni dei droni di Kiev contro gli obiettivi in Russia. Le accuse sono state respinte al mittente, ma le minacce sono continuate. Ursula von der Leyen le ha preso molto sul serio, tanto da recarsi nei giorni scorsi in Lituania per incontrare i governanti delle 3 ex repubbliche sovietiche. Ogni drone russo caduto sui Paesi Baltici è un attacco all'Europa, ha detto il presidente della Commissione UE. Il timore di diversi analisti è che Vladimir Putin, in difficoltà sul fronte di guerra in Ucraina, faccia qualche mossa contro i Baltici. Non una vera e propria azione militare, ma una sorta di provocazione nell'ambito della guerra ibrida, per testare la reazione degli europei e anche della NATO e per dimostrare alla sua opinione pubblica e al suo apparato molto stanchi della guerra contro Kiev che per la Russia non ci sono alternative al conflitto.
1: Sulla legge elettorale la maggioranza va avanti a tappe forzate con l'obiettivo di approvarla entro l'estate. Le opposizioni hanno ottenuto che ci siano altre audizioni di costituzionalisti, ma se il clima resta questo, la destra se l'approverà da sola in vista delle prossime elezioni politiche. Del resto Giorgia Meloni sembra già in campagna elettorale. Il servizio di Anna Bredice.
6: L'ultima trovata che ha il sapore elettorale, forse sarà solo la prima di tante altre che seguiranno, è l'annuncio che i soldi sequestrati a Messina Denaro saranno investiti per la sicurezza nelle stazioni, seguendo così i casi di cronaca che per la destra sono la linfa per la propaganda in vista delle elezioni. Meloni sembra già in campagna elettorale, ha ritrovato la modalità più aggressiva che l'aveva contraddistinta prima del referendum. Arriva ad accusare la sinistra di avere interesse per il tema dell'immigrazione, non per una questione di diritti umani, ma per mero interesse di consenso in quella fascia di elettori. Il tema sicurezza è al primo posto insieme a quello dell'energia, il primo perché è serbatoio di voto, il secondo perché rappresenta la sua preoccupazione, lo scotto che potrebbe pagare nelle urne, che potrebbe costringerla a fare una manovra di poche promesse. Spingere sulla sicurezza è anche il segno che Meloni e non solo Salvini iniziano a temere la competizione di Vannacci. I due deputati a Roma insistono nel raccontare che ci sono parecchi leghisti interessati a passare con il generale, e quando nelle maggioranze si comincia a pensare ai posti in lista, promessi e magari non più sicuri, c'è sempre aria di elezioni vicine e quindi di nuove leggi elettorali. La maggioranza ha presentato il nuovo testo che per l'opposizione è inaccettabile. Non basta aver aumentato al 42% la soglia per il premio di maggioranza, che comunque non può andare oltre il 55% dei seggi. È il complesso della legge che viene bocciata, ma la destra affretta. Il 26 giugno va in aula, l'intenzione di approvarla anche e se al Senato entro luglio. Nel testo anche l'obbligo di indicare il candidato premier al momento della presentazione delle liste del programma, e al momento questo è un vero problema per l'opposizione. Linea allo studio.
0: Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, ha detto oggi la Presidente del Consiglio Meloni. Settimana per il

0: disponibili verso investimenti che offrano un sollievo immediato a famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica. Al netto del contenuto della lettera, che ha provocato la reazione delle regioni europee schierate contro il rendere una politica di investimenti strutturali un bancomat d'emergenza, non ci sono incongruenze né nella comunicazione né nel ruolo di Fitto. Prima di tutto perché con la revisione intermedia dello scorso autunno la Commissione aveva invitato i 27 a intensificare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per le nuove priorità strategiche dell'UE, energia inclusa. E poi Fitto in sé. È vero che si tratta di un esponente di Fratelli d'Italia, ex eurodeputato e ministro, ma da quando nel dicembre 2024 ha giurato come commissario, ha accettato di diventare, almeno sulla carta, imparziale rispetto al governo che l'ha indicato alla presidente von der Leyen. Con la linea della Commissione impostata sull'uso delle opzioni già esistenti contro il caro energia, prima di considerarne di nuove, anche il commissario italiano deve allinearsi. Se non altro, non dovrebbe essere lui a dover comunicare a Roma la prossima settimana il probabile no della Commissione alla lettera della Premier Meloni sull'estensione delle flessibilità di bilancio come previsto per le spese di difesa. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: E siamo in chiusura. Le ondate di caldo sempre più precoci impattano anche sul lavoro. I sindacati chiedono alle regioni di anticipare le ordinanze per fermarlo il lavoro, ma non tutte si stanno muovendo e resta il problema dell'assenza di una norma nazionale. Massimo Alberti.
2: Non esistono dati precisi sull'incidenza del caldo estremo negli infortuni e nelle morti sul lavoro, almeno da parte INAIL. A livello globale, l'ultimo rapporto datato 2024 dell'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, parla di quasi 23 milioni di infortuni e quasi 20.000 morti. La Confederazione Europea dei Sindacati stima negli ultimi 20 anni un aumento del 42% dei decessi da caldo. Il problema è che il mondo del lavoro e le leggi non sembrano adattarsi a una situazione che sarà sempre meno eccezionale a causa del surriscaldamento climatico. Ne riprova quanto sta accadendo in questi giorni in Italia, dove il caldo estremo a metà maggio ha colto tutti impreparati. Solo due regioni, Emilia-Romagna e Lazio, hanno anticipato le ordinanze che, in ordine sparso, l'anno scorso quasi tutte avevano adottato per limitare l'esposizione nelle ore più torride. Il problema è che si tratta di ordinanze disomogenee, bene o male tutte indicano 12:30-16, l'orario di possibile sospensione del lavoro, sulla base dei dati dell'apposito portale, ma non tutte considerano gli stessi settori, edilizia, agricoltura, alcune la logistica o le situazioni interne agli stabilimenti. La lacuna principale è la mancanza di una normativa nazionale. L'anno scorso, dopo discussioni estenuanti, si è arrivato ad un semplice protocollo per integrare il decreto 2008, senza però fissare temperature massime che impongano lo stop automatico, dando solo indicazioni di massima. Il problema è che i lavoratori esposti aumentano, 1 su 5 in Europa, 1 su 3 nell'area mediterranea. Un'impreparazione e un approccio blando assai pericolosi. Un rapporto della Fondazione Di Vittorio indica che il rischio di infortuni sale dell'1% per ogni grado sopra i valori di riferimento e del 17,4% durante le ondate di calore.
3: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi
1: e Matteo Lefons.
4: Popolare Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Se fossi stato figlio di nessuno, senza niente da risolvere, senza chiederlo alle stelle, ma se fossi stato un altro, non saresti qui vicino.

invece che una chitarra avrei capito meglio la mattina, ma quelle notti che duravano 100 anni

Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

tutte le carte in regola per essere un artista. Ha un carattere melanconico,

artisti sordi, giocatori sfortunati, scrittori monchi. Ha tutte le carte in regola per essere un artista. Non gli fa paura niente, tantomeno un prepotente. Preferisce stare solo, anche se gli costa caro. Non fa alcuna differenza tra un anno ed una notte.

bionde, alte, snelle, ma per lui non esistono più. È perché è solo un artista che l'hanno preso per un egoista. La vita è una cosa che prende, porta

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.